0: classica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite, intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la 7ª posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria 17 giorni dopo la nascita. Le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona nel Foggiano sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine, tanta paura ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria

per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona, nel Foggiano, sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine e tanta paura

0: diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
1: Ed è tutto, ora il traffico.
2: Radio Norba News.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Una canzone per te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP, l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Il forte vento, il fumo ha invaso le abitazioni vicine, tanta paura ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport, il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
1: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco. Insomma, alza la qualità del nostro centrocampo e non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
0: Ed è tutto, ora il traffico.
2: Radio Norpa News.

cose secche, sono proprio tutto.

consola. Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite, intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba, breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia sul Bosco di Alberona, nel Foggiano. Sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport, il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in

passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria 17 giorni dopo la nascita. Le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia sul Bosco di Alberona nel Foggiano. Sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport. Il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba, breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona, nel Foggiano, sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport. Il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba, breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP, l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona, nel Foggiano, sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport. Il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una super petroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare superstiti. Nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede degli screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ha reso noto il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che chiede alla premier Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia, sul bosco di Alberona nel Foggiano, oltre 50 i lanci d'acqua da ieri. Le fiamme si sono rinvigorite, alimentate dal forte vento, e il fumo ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato sabato nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, nel Leccese. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. E il laterale francese di origini maliane Ali Dembélé ha lasciato il Torino ed è un nuovo giocatore del Lecce. Il club del presidente Cairo lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini. Intanto questa sera si gioca al Via del Mare Lecce-Roma alle 21, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una super petroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare superstiti. Nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede degli screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ha reso noto il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che chiede alla premier Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia, sul bosco di Alberona nel Foggiano, oltre 50 i lanci d'acqua da ieri. Le fiamme si sono rinvigorite, alimentate dal forte vento, il fumo ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato sabato nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, nel Leccese. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. E il laterale francese di origini maliane Ali Dembélé ha lasciato il Torino ed è un nuovo giocatore del Lecce. Il club del presidente Cairo lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini. Intanto questa sera si gioca al Via del Mare Lecce-Roma alle 21 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: prima.
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio la telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se lo dicevi prima. Se lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una superpetroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti, nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati 2 medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede degli screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ha reso noto il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che chiede alla premier Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia, sul bosco di Alberona nel Foggiano, oltre 50 i lanci d'acqua da ieri. Le fiamme si sono rinvigorite, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato sabato nel centro raccolta rifiuti di L'Equila nel Leccese. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. E il laterale francese di origini maliane Ali Dembélé ha lasciato il Torino ed è un nuovo giocatore del Lecce. Il club del presidente Cairo lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini. Intanto questa sera si gioca al Via del Mare Lecce-Roma alle 21 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorrono.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una superpetroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti, nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede degli screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ha reso noto il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che chiede alla premier Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia, sul bosco di Alberona nel Foggiano, oltre 50 i lanci d'acqua da ieri. Le fiamme si sono rinvigorite, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato sabato nel centro raccolta rifiuti di L'Equila nel Leccese. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. E il laterale francese di origini maliane Ali Dembélé ha lasciato il Torino ed è un nuovo giocatore del Lecce. Il club del presidente Cairo lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini. Intanto questa sera si gioca al Via del Mare Lecce-Roma alle 21 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pasdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, negato dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove questa mattina una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni, colate di detriti e caduta di massi. L'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. Sono ancora 933 gli operai intrappolati nei tunnel idroelettrici e nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Picchia con violenza la madre, poi chiama il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale e è accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Tennis: Djokovic fuori dagli US Open al primo turno, non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurra Stefanini intanto al secondo turno, Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, tre motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari lo fa sapere col Diretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1.000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI hanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sei appartito troppo.

0: senti che fuori piove.
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di

0: musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
2: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Piantedosi, decisione necessaria, ma apprezziamo gli sforzi di Madrid. Confido possa essere l'ultima estensione. L'accordo di libera circolazione è stato messo in pausa dopo il caos migranti a Ceuta. Torna a infiammarsi il conflitto iraniano. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak. Teheran risponde con raid negli Emirati, che però negano di essere stati presi di mira, e su obiettivi americani in Giordania. Stamane una superpetroliera ha preso fuoco a Hormuz, avrebbe urtato due mine navali. Almeno 15 i dispersi nell'inondazione che ha coinvolto il nord del Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti. 62 le persone evacuate, ieri sera recuperato un corpo. Ricerche in corso, ma resta altissimo il rischio di nuove piene e frane. A Centocelle, periferia est di Roma, un 16enne ha picchiato a morte la madre per poi chiamare i soccorsi e confessare. La donna è stata portata in ospedale ma non ce l'ha fatta. Il minore è ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio, nel Varesotto, per il crollo di una soletta in un cantiere. L'uomo è rimasto schiacciato e è deceduto immediatamente. In corso accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto e per chiarire eventuali responsabilità. Sport, tennis, Djokovic fuori dagli US Open al primo turno per problemi allo stomaco e dolori alla schiena. Non era mai successo. Calcio, oggi in Serie A alle 18.30 Lecce-Roma e poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, tre motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari lo fa sapere Col Diretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda, intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Schengen: con la Spagna sospeso per altri 15 giorni, il Viminale opta per la prosecuzione dello stop deciso dopo il caos a Ceuta. Piantedosi rassicura: apprezzo gli sforzi di Madrid, confido sia l'ultima proroga. Il governo spagnolo estende a sua volta i controlli per chi proviene dal nostro paese. In Svizzera arrestato un 43enne dopo la sparatoria di ieri a rave party ad Aarau. La polizia ritiene che l'uomo, cittadino elvetico, sia il solo responsabile dell'assalto e che non avesse complici. L'unica vittima dell'attacco è una 22enne abruzzese. In Iran si riaccende la guerra, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi sull'isola di Larak. Teheran risponde: raid su basi americane in Giordania, ha rivendicato anche il lancio di droni sugli Emirati, che però smentiscono. Torna a salire il prezzo del petrolio Brent sopra i $90 al barile. Ancora una vittima sul lavoro, questa volta è successo a Origio, nel Varesotto. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo in un cantiere travolto dal crollo di una soletta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Arrivati a Cuba, i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, contattati dalla famiglia di Alessandro Di Battista per fornire assistenza all'equipe che lo segue a L'Avana. L'ex 5 Stelle resta ricoverato in condizioni gravi che non consentono il rientro in Italia. Al suo fianco è arrivata anche la compagna. Calcio in Serie A: il Como beffa il Napoli e vince per 2-1. Bene l'Inter 1-0 a Cagliari e la Lazio 1-0 sul Genoa. Oggi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Tennis: agli US Open Djokovic, tradito dal mal di schiena e da problemi allo stomaco, è fuori al primo turno in uno slam. Non gli succedeva da 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari lo fa sapere Coldiretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda, intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Down, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Schengen: con la Spagna sospeso per altri 15 giorni, il Viminale opta per la prosecuzione dello stop deciso dopo il caos a Ceuta. Piantedosi rassicura: apprezzo gli sforzi di Madrid, confido sia l'ultima proroga. Il governo spagnolo estende a sua volta i controlli per chi proviene dal nostro paese. In Svizzera arrestato un 43enne dopo la sparatoria di ieri a rave party ad Aarau. La polizia ritiene che l'uomo, cittadino elvetico, sia il solo responsabile dell'assalto e che non avesse complici. L'unica vittima dell'attacco è una 22enne abruzzese. In Iran si riaccende la guerra, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi sull'isola di Larak. Teheran risponde: raid su basi americane in Giordania, ha rivendicato anche il lancio di droni sugli Emirati, che però smentiscono. Torna a salire il prezzo del petrolio Brent sopra i $90 al barile. Ancora una vittima sul lavoro, questa volta è successo a Origio, nel Varesotto. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo in un cantiere travolto dal crollo di una soletta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Arrivati a Cuba, i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, contattati dalla famiglia di Alessandro Di Battista per fornire assistenza all'equipe che lo segue a L'Avana. L'ex 5 Stelle resta ricoverato in condizioni gravi che non consentono il rientro in Italia. Al suo fianco è arrivata anche la compagna. Calcio in Serie A: il Como beffa il Napoli e vince per 2-1. Bene l'Inter 1-0 a Cagliari e la Lazio 1-0 sul Genoa. Oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis: agli US Open Djokovic, tradito dal mal di schiena e da problemi allo stomaco, è fuori al primo turno in uno slam. Non gli succedeva da 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari, lo fa sapere Coldiretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda, intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine, con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI, fanno bonificato l'area. Chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio: ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto: il 50° oro per l'Italia arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile. Bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana. Argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

me. Ma fa rumore di baci e di parole, mi passa la vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. A Roma ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre e figlia con disabilità. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con la compagna. L'ex deputato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. Calcio, la seconda dia si chiude con 2 posticipi del lunedì, dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola Pallo del Colle in provincia di Bari, lo fa sapere Coldiretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Down, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99 dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

avvolto in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

Poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

aperti la bocca, potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare.

0: ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio.

con il fuoco di un'idea. Uomo sono, uomo a metà, domani nei suoi occhi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con una compagna. L'ex deputato pentastellato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre, figlia con disabilità e il cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei pompieri chiamati dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Calcio, la seconda di A termina con 2 posticipi. Dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamo Maschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola Pallo del Colle in provincia di Bari, lo fa sapere Coldiretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda, intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

l'aria bionda e calda, vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Gli USA bloccano un tentativo di disperdere nuove mine a Hormuz. Droni dei Pasdaran su molti obiettivi. Così Trump, reagiremo duramente. Parla Bessent, segretario al tesoro. L'economia di Teheran deve rinsavire. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti padre, madre, figlia disabile di 5 anni e cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi in camera da letto. Calcio dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari lo fa sapere col Diretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99 dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Ora che stare insieme è reato.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultima ora sul conflitto russo-ucraino: stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta oggi, è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio: Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

E laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Dai, dai, chiuda su! Dai,
3: vabbè,
2: dove?
3: Vabbè, sì,
2: vabbè, dai, dai, chiuda su!
3: Vabbè, sì,
2: dai, dai, chiuda su!
3: Vabbè, sì, vabbè, sì,
4: ho visto un re.
5: Se lo riscuse?
4: Ho visto un re!

0: andato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem,
0: no, il fatto

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultima ora sul conflitto russo-ucraino: stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa è la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione: altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta. Oggi è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio: Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A: è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

est. Dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona. L'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Squad Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

trebuie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Sko a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

come sei da sveglia. Da quanto tempo sei lì, così?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCOA a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia del nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Maria kige saia, enta cadudria cunule maina. Gente deligan face de mandila, uei che dulu a su preferisciala.

ero chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare.

ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Squad Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.